to taste the kisses that enchant.

solo su Skyline. Radio and Soul.

Sei stanco di essere bloccato con la solita vecchia routine? La nostra radio ti dà il potere di scegliere e di elevare le tue opzioni con facilità. Prova la libertà di creare il tuo destino e raggiungere nuove altezze. Non accontentarti di meno. Resta sempre con noi, perché noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.

I fattori scatenanti sono emotivi. È lo stress che ti spinge a comportamenti dannosi, come bere, fumare, mangiarsi le unghie. Non farti trascinare. Cambia abitudini. Ci siamo noi. Diversi per scelta. Skyline Radio & Soul. Musica di classe.

0: La musica è la rappresentazione sonora del sentimento del movimento e del movimento del sentimento. La musica è come il mare. Ti ci immergi e sai sempre dove sei.
1: Skyline, Radio and Soul.

Bastano piccoli cambiamenti per rompere gli schemi. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Tutti dobbiamo essere diversi. Come non ci sono al mondo due persone uguali, così deve essere anche con la musica. Altrimenti non è musica. Billie Holiday.
1: Skyline, Radio and Soul.

Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Bach è un astronomo che ha scoperto le stelle più belle. Beethoven si misura con l'universo. Io cerco solo di esprimere il cuore e l'anima dell'uomo. Chopin.
1: Skyline. Radio and Soul. Your love.

0: La Benefit Competition continua il suo viaggio attraverso l'Italia per promuovere le aziende che hanno scelto il modello di società Benefit, una nuova cultura d'impresa che unisce profitto, innovazione e responsabilità. Il 26 giugno ad Ancona si svolgerà la terza tappa. Per saperne di più, visita il sito mimit.gov.it. L'impresa visionaria è quella che ha un piano B. B come Benefit. Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la promozione delle società Benefit.
1: Hai sentito? Il parco acquatico El Dorado di Apiro riapre sabato 13 giugno.
2: Sì, e con l'abbonamento vivi tutta l'estate tra scivoli, piscine, animazione, eventi e divertimento.
1: L'abbonamento in prevendita costa meno di un caffè al giorno.
2: Acquistalo ora su parcoeldorado.com.
3: Parco acquatico El Dorado ad Apiro.
4: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.

0: case you missed it.
1: Sono le 7:03. Skyline News.
2: Riesplode la guerra in Golfo Persico, dove si è appena conclusa un'altra ondata di attacchi americani su diverse postazioni iraniane. Teheran annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz e di aver colpito navi statunitensi, ma il comando americano nega. I cristiani non possono fare la guerra, ha scandito ieri sera il Papa alla messa celebrata alla Sagrada Famiglia a Barcellona, davanti ai reali Felipe e Letizia, al premier Sanchez e a tutti gli spagnoli in diretta televisiva. Seconda ondata consecutiva di violenze razziste a Belfast, dove i gruppi di uomini mascherati hanno scatenato per le strade una vera e propria caccia all'immigrato, attaccando di nuovo la polizia, che ha risposto con dure cariche. Dal governo britannico accusa Elon Musk per il sostegno alla rivolta. Addio a Ettore Guastalla, 73 anni, caporedattore di Rai News, inviato di guerra ed esperto di questioni militari, giornalista di lungo corso, rigoroso e appassionato. Tra i tanti messaggi di cordoglio, quelli sentiti dall'agenzia di stampa Area, di cui Guastalla, pioniere dell'informazione radiofonica, fu direttore nei primi anni 90. È terminato con una sconfitta al termine di 5 tiratissimi set l'esordio Nations League dell'Italia Volley maschile, campione del mondo, opposto alla Francia, campione olimpica. Si è giocato a Ottawa in Canada e già stasera nuova sfida, l'avversaria sarà la Germania. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.

0: Musica ci ha insegnato a vedere con l'orecchio e a udire con il cuore.
1: Skyline Radio and Soul.

La routine quotidiana detta le regole delle nostre vite, ma tu le puoi cambiare, come noi. Siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di

0: beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: Usa l'estate all'acquaparco Verde Azzurro. Relax, allegria e divertimento, di giorno e di notte. Acquaparco Verde Azzurro, a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 61 5262 e su verdeazzurro.it.
1: Stai cercando un'auto usata che sembri appena uscita dalla fabbrica? Scopri l'usato Ford Approved. Controllato, certificato e l'unico con valore futuro garantito. Da Eusebi troverai Puma e Focus di ogni colore, motore e allestimento. Tutte con un unico proprietario e con la possibilità di acquistarle con Idea Ford al microtasso 4,95%. E se ne approfitti ora, il passaggio di proprietà te lo regaliamo noi. Cosa aspetti? Passa a trovarci a Pesaro, Fano, Ancona e nella nuovissima sede di Civitanova Marche. Eusebi, esperti in mobilità.
2: Sensazionale! Scarpe Diem svuota tutto con sconti shock fino all'80% per rinnovo locali. Una promozione imperdibile sulle grandi marche per uomo, donna e bambino. Collezioni Skechers, Diadora, Geox, Nike, Kiss, Lumberjack, Puma e Lotto. L'occasione perfetta è adesso! Ci trovi a Magliano di Tenna in Viale Europa 2 all'interno del centro commerciale San Filippo. Scarpe Diem, cogli l'attimo! Chiude per rinnovo locali e svuota tutto con sconti fino all'80%.
3: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo.
5: Tempo che non sarà sempre stabile su Marche e Abruzzo per quest'ultima giornata di giovedì, quindi mercoledì, con una piccola anticipazione anche giovedì annoteremo una maggiore variabilità con nubi a tratti irregolari, possibilità per qualche locale piovasco. Avremo un leggero calo delle temperature ancora per questo giovedì, poi da venerdì invece ritornerà l'anticiclone in maniera più salda per un weekend stabile, soleggiato e temperature in aumento. Rimanete aggiornati su ogni singola località, consultate il sito e l'app gratuita di 3B Meteo.
6: Il meteo in collaborazione con Metal System.
7: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalatore è ancora il mio magazzino ideale.
8: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
7: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Non è obbligatorio stare peggio con il passare del tempo. Anche con l'avanzare degli anni puoi continuare ad avere energia, recuperare meglio e sentirti bene nel tuo corpo se lavori sui giusti elementi. Evo Longevity, a Civitanova Marche, ti accompagna in un percorso personalizzato tra tecnologia, metodo e visione integrata. Evo Longevity, investi tempo per avere più tempo. A Civitanova Marche, piazza Francesco di Sales 14.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Vieni a trovarci da Cascioli BMW Motorrad a Civitanova Marche e a San Benedetto del Tronto.
5: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Passata rustica Cirio da 680 grammi a 89 centesimi. Barattolino Samontana da 500 grammi a 2,29 euro. E acqua Vitasnella Ferrarelle, 6 bottiglie da 50 cl a 99 centesimi. Tigre, freschezza quotidiana.
6: Il tuo sito sembra degli anni 90. Fa sembrare la tua azienda poco seria e antiquata. Cubocom risolve tutto. Nuovo sito web professionale, responsive per tutte le piattaforme, a partire da 298 euro. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace. Chiama ora lo 0733 81 66 22. 0733 81 66 22. O visita cubocom.it. Non perdere questa occasione. Cubocom, la comunicazione semplice ed efficace.
7: Sono le 8 e un minuto.

0: La musica e la vita sono solo questioni di stile. Miles Davis.
1: Skyline Radio and Soul.

0: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
2: Il servizio post vendita?
1: Impeccabile.
2: La loro migliore pubblicità?
1: I clienti soddisfatti.
2: Occhiali?
1: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
3: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Passata rustica Cirio da 680 grammi a 89 centesimi. Barattolino Samontana da 500 grammi a 2,29€. E acqua Vitasnella Ferrarelle, 6 bottiglie da 50 cl a 99 centesimi. Tigre, freschezza quotidiana.
4: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
5: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
4: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
5: Sì, ha un profilo unico.
6: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
4: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
6: Info su Volkswagen.it.
7: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
8: 13 e 14 giugno torna alla Badia di Fiastra la Scienza in Festa, organizzato da Unicam. Laboratori interattivi, spettacoli, passeggiate tematiche e presentazioni di libri, pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Ospiti Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. La Scienza in Festa, 13 e 14 giugno a Badia di Fiastra. Info su viceversa.unicam.it.
9: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
10: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo.
11: Tempo che non sarà sempre stabile su Marche e Abruzzo per quest'ultima giornata di giovedì, quindi mercoledì, con una piccola anticipazione anche giovedì annoteremo una maggiore variabilità con nubi a tratti irregolari, possibilità per qualche locale piovasco. Avremo un leggero calo delle temperature ancora per questo giovedì, poi da venerdì invece ritornerà l'anticiclone in maniera più salda per un weekend stabile e soleggiato e temperature in aumento. Rimanete aggiornati su ogni singola località, consultate il sito e l'app gratuita di 3B Meteo.

Scegli il sottofondo unico per la tua giornata. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: La mia vita è sempre stata la musica e non vale nulla se non puoi riversarla sul pubblico. Louis Armstrong.
1: Skyline Radio and Soul.

0: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
1: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
0: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
1: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
0: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: C'è un battito che non si spiega, si vive. È il suono della libertà. Harley Davidson Civitanova. Da oltre 30 anni l'esperienza e l'affidabilità che la tua passione merita. A Monte Granaro, la concessionaria con officina specializzata. A San Benedetto del Tronto, l'esclusiva boutique. Harley Davidson Civitanova. Concessionaria ufficiale dal 1994. United We Ride.
4: La Benefit Competition continua il suo viaggio attraverso l'Italia per promuovere le aziende che hanno scelto il modello di società Benefit, una nuova cultura d'impresa che unisce profitto, innovazione e responsabilità. Il 26 giugno ad Ancona si svolgerà la terza tappa. Per saperne di più, visita il sito mimit.gov.it. L'impresa visionaria è quella che ha un piano B, B come Benefit. Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la promozione delle società Benefit.
5: L'estate all'acqua parco verde azzurro. Relax, allegria e divertimento di giorno e di notte. Acqua parco verde azzurro a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 615262 e su verdeazzurro.it.

0: Sono le 9:04. Skyline News.
1: Seconda notte consecutiva di proteste e violenze razziste a Belfast, dove gruppi di uomini mascherati hanno scatenato per le strade una vera e propria guerriglia e una caccia all'immigrato, attaccando di nuovo la polizia che ha risposto con dure cariche. Dall'ambasciatore russo a Roma nuove accuse all'Italia e velatamente a Mattarella per gli alti colli romani, ha detto Alexei Paramonov. La Russia sarebbe colpevole di tutti i problemi dell'ordine mondiale, che si tratti di Europa, Medio Oriente o Africa. Un falso. Philip Morris annuncia ricorso contro la multa da 7 milioni di euro combinata dall'antitrust, contestate le sue campagne che indurrebbero a ritenere erroneamente che i prodotti di tabacco senza combustione siano meno nocivi di altri. È il giorno del via ai mondiali di calcio, alle 19 italiane alla Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale a esibirsi tra gli altri Shakira, 2 ore più tardi, la prima partita tra i padroni di casa e il Sudafrica. Domani cerimonia, primo match in Canada, a Toronto, sabato l'esordio negli Stati Uniti, a Los Angeles. Polemiche sui feroci controlli e sul respingimento, tra gli altri, di un arbitro somalo. Facciamo entrare le persone giuste, commenta Trump. E da Alessandro Cisilingazzi all'ascolto.

Non appena apri la porta di casa dopo il lavoro, ti togli le scarpe, prendi una bibita e siedi davanti alla TV. Cambia le tue abitudini. Ascolta il tuo cuore. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.
1: My room is dark, the blinds are shut tight.

0: È meraviglioso come la musica abbia la possibilità di salvarci dalle convenzioni a cui tutti andiamo incontro e farci tornare ad uno stupore incantato nei confronti delle cose. Giovanni Allevi.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
2: Il servizio post vendita?
1: Impeccabile.
2: La loro migliore pubblicità?
1: I clienti soddisfatti.
2: Occhiali?
1: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
3: Hai mai provato ad aprire il tuo sito dallo smartphone? Pagine sballate, menu che spariscono, i clienti scappano. Cubocom risolve tutto. Nuovo sito web professionale, responsive per ogni dispositivo a partire da 298 euro. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace. Chiama ora lo 0733 81 66 22 0733 81 66 22 o visita cubocom.it.
4: Sensazionale! Scarpe Diem svuota tutto con sconti shock fino all'80% per rinnovo locali. Una promozione imperdibile sulle grandi marche per uomo, donna e bambino. Collezioni Skechers, Diadora, Geox, Nike, Kiss, Lumberjack, Puma e Lotto. L'occasione perfetta è adesso! Ci trovi a Magliano di Tenna in Viale Europa 2 all'interno del centro commerciale San Filippo. Scarpe Diem, cogli l'attimo! Chiude per rinnovo locali e svuota tutto con sconti fino all'80%.
5: Stai cercando un'auto usata che sembri appena uscita dalla fabbrica? Scopri l'usato Ford Approved, controllato, certificato e l'unico con valore futuro garantito. Da Eusebi troverai Puma e Focus di ogni colore, motore e allestimento, tutte con un unico proprietario e con la possibilità di acquistarle con Idea Ford al microtasso 4,95%. E se ne approfitti ora, il passaggio di proprietà te lo regaliamo noi. Cosa aspetti? Passa a trovarci a Pesaro, Fano, Ancona e nella nuovissima sede di Civitanova Marche. Eusebi, esperti in mobilità.
6: Hai sentito? Il parco acquatico El Dorado di Apiro riapre sabato 13 giugno.
7: Sì, e con l'abbonamento vivi tutta l'estate tra scivoli, piscine, animazione, eventi e divertimento.
6: L'abbonamento in prevendita costa meno di un caffè al giorno.
7: Acquistalo ora su parcoeldorado.com.
8: Parco acquatico El Dorado ad Apiro.
9: Stasera pizza? Che dici?
10: Sì, dai! Chiama Il Segreto di Pulcinella. Fanno una pizza napoletana davvero eccellente, riconosciuta dalla guida Gambero Rosso come una delle migliori pizzerie d'Italia. E dal martedì al giovedì, sconto del 20% sull'asporto prenotato entro le 19.
9: Perfetto, dove si trova?
10: In via Bologna 53 a Montecosaro.
9: Prenoto subito 0733 199 2118.

We'll see you later.

0: Senza la musica per decorarlo, il tempo sarebbe solo una noiosa sequenza di date in cui pagare le bollette. Frank Zappa.
1: Skyline Radio and Soul.

0: beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Vieni a trovarci da Cascioli BMW Motorrad a Civitanova Marche e a San Benedetto del Tronto.
5: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
6: Il servizio post vendita?
5: Impeccabile.
6: La loro migliore pubblicità?
5: I clienti soddisfatti.
6: Occhiali?
5: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
7: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
8: Sensazionale! Scarpe Diem svuota tutto con sconti shock fino all'80% per rinnovo locali. Una promozione imperdibile sulle grandi marche per uomo, donna e bambino. Collezioni Skechers, Diadora, Geox, Nike, Kiss, Lumberjack, Puma e Lotto. L'occasione perfetta è adesso. Ci trovi a Magliano di Tenna in Viale Europa 2 all'interno del centro commerciale San Filippo. Scarpe Diem, cogli l'attimo. Chiude per rinnovo locali e svuota tutto con sconti fino all'80%.
9: Sono le 9:59. Skyline News.
10: Dramma familiare a Milano. Un uomo di 47 anni ha cosparso il padre 73enne di liquido infiammabile e gli ha dato fuoco lasciandolo morire tra le fiamme. I carabinieri sono intervenuti nell'appartamento per cercare di contenere il rogo. È stata un'altra notte di guerra nel Golfo Persico con una nuova ondata di attacchi americani sull'Iran che si è conclusa poco dopo le 3 di notte ora italiana, e Teheran ha risposto con attacchi missilistici verso basi americane in Bahrain, Giordania e Kuwait, annunciando anche la chiusura dello stretto di Hormuz e sostenendo di aver colpito anche due navi statunitensi. Il Pentagono smentisce e fa sapere di aver impiegato 49 missili Tomahawk e parla di un atto di diplomazia coercitiva. E Israele fa sapere, il Pentagono non ha partecipato agli ultimi attacchi sull'Iran ma continua a martellare il sud del Libano, in particolare Tiro, la città è quasi in macerie, altri 11 morti nelle ultime ore. È terminato con una sconfitta in 5, tiratissimi in 7, l'esordio in Nations League del Little Volley maschile, campione del mondo opposto alla Francia, campione olimpica. Si è giocato a Ottawa in Canada, stasera sfida alla Germania. E da Alessandro Cisini, grazie dell'ascolto.

sole.

Se vuoi rompere gli schemi, inizia subito. Ora puoi. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
2: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
1: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
2: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
1: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
3: Il centro odontoiatrico Leonardo raddoppia. Nuova sede a San Severino Marche in via Ferranti 1. L'eccellenza tecnologica e la cura di Civitanova Marche la ritrovi anche nel cuore di San Severino. Leonardo Centro Odontoiatrico. Professionisti del tuo sorriso, ora ancora più vicini a te. E nella nuova sede di San Severino.
4: Direttore sanitario, dottor Ippolito Riccardo, iscritto all'Ordine dei Medici di Ancona.
5: L'estate all'acqua parco verde azzurro. Relax, allegria e divertimento di giorno e di notte. Acqua parco verde azzurro a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 61 5262 e su verdeazzurro.it.
6: C'è un battito che non si spiega, si vive. È il suono della libertà. Harley Davidson Civitanova. Da oltre 30 anni l'esperienza e l'affidabilità che la tua passione merita. A Montegranaro, la concessionaria con officina specializzata. A San Benedetto del Tronto, l'esclusiva boutique. Harley Davidson Civitanova. Concessionaria ufficiale dal 1994. United We Ride.
7: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
8: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili
7: e conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
8: Sì, ha un profilo unico,
9: ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
7: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
9: Info su Volkswagen.it.
10: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
11: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
12: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo.
13: Tempo che non sarà sempre stabile su Marche e Abruzzo per quest'ultima giornata di giovedì, quindi mercoledì, con una piccola anticipazione anche giovedì annoteremo una maggiore variabilità con nubi a tratti irregolari, possibilità per qualche locale piovasco. Avremo un leggero calo delle temperature ancora per questo giovedì, poi da venerdì invece ritornerà l'anticiclone in maniera più salda per un weekend stabile, soleggiato e temperature in aumento. Rimanete aggiornati su ogni singola località, consultate il sito e l'app gratuita di 3B Meteo.
14: Il meteo in collaborazione con Metal System.
15: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo. Sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
16: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
15: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

Mentre ti rilassi, ascolta Skyline sul tuo assistente personale Amazon. Chiedi ad Alexa: Alexa, apri o lancia Skyline.

Tutti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's, eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radio Linea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti, contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radio Linea numero 1, Skyline, Radio 70 80 90, a fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.

0: La musica è il mediatore tra la vita spirituale e quella reale. Ludwig van Beethoven.
1: Skyline Radio and Soul.

0: obbligatorio stare peggio con il passare del tempo. Anche con l'avanzare degli anni puoi continuare ad avere energia, recuperare meglio e sentirti bene nel tuo corpo, se lavori sui giusti elementi. Evo Longevity, a Civitanova Marche, ti accompagna in un percorso personalizzato tra tecnologia, metodo e visione integrata. Evo Longevity, investi tempo per avere più tempo. A Civitanova Marche, piazza Francesco Di Sales 14.
1: Oggi, se la tua azienda non è sul digital, non esiste. Rischia di sparire nel nulla. Ma Cubocom ha l'offerta unica che aspettavi. Un nuovo sito web professionale, responsive per tutte le piattaforme, a partire da 298 euro. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace. Chiama ora lo 0733 81 66 22. 0733 81 66 22. O visita cubocom.it. Non perdere quest'occasione. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace.
2: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Passata rustica Cirio da 680 grammi a 89 centesimi. Barattolino Samontana da 500 grammi a 2,29 euro. E acqua Vitasnella Ferrarelle, 6 bottiglie da 50 cl a 99 centesimi. Tigre, freschezza quotidiana.
3: La Benefit Competition continua il suo viaggio attraverso l'Italia per promuovere le aziende che hanno scelto il modello di società Benefit, una nuova cultura d'impresa che unisce profitto, innovazione e responsabilità. Il 26 giugno ad Ancona si svolgerà la terza tappa. Per saperne di più, visita il sito mimit.gov.it. L'impresa visionaria è quella che ha un piano B. B come Benefit. Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la promozione delle società Benefit.
4: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
5: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
4: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
5: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
4: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
5: Info su Volkswagen.it.
6: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Iesi e Marotta.
7: Sono le 11 e 2 minuti. Skyline News.
8: Al via stasera il Mondiale di calcio in Messico, Stati Uniti e Canada, nello stadio Azteca di Città del Messico. Alle 19.30 italiane la cerimonia d'apertura, alle 21 il match inaugurale tra i padroni di casa e il Sudafrica. Intanto ultimi amichevoli prima del via, il Portogallo ha sconfitto 2-1 la Nigeria, reti di Pedro Neto e dello Juventino con Conceição. L'Inghilterra ha chiuso la preparazione con un 3-0 sul Costa Rica. Pallavolo inizia con una sconfitta il cammino dell'Italia nella Nations League maschile. Gli azzurri campioni del mondo hanno perso 3-2 contro la Francia campione olimpica. Stasera secondo incontro del weekend canadese Italia-Germania. Basket al via la finale scudetto, stasera al Forum, gara 1 della serie tra Olimpia Milano e Venezia. Le due squadre hanno eliminato in semifinale rispettivamente Brescia e Virtus Bologna. Pallanuoto, la Prolecco va a caccia della Champions League. Alle 21 a Malta i Liguri affrontano in semifinale i greci dell'Olympiakos. Nell'altra sfida di fronte gli ungheresi del Ferencvaros e gli spagnoli del Barceloneta. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

my cell phone breaking. Hold up.

prenditi il tempo per un caffè insieme ad un amico, piuttosto che cedere al fumo. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
1: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
0: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
1: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
0: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
2: Dall'11 al 13 giugno, all'Orto dei Pensatori, torna Macerata Jazz Summer. Tre grandi serate per i 30 anni del Premio Urbani, con Francesco Cafiso, Enrico Zanisi, Fabrizio Bosso, Emilia Zamoner, Massimo Moriconi. Inizio ore 21:15. Biglietti su ciaotickets.com. 11-13 giugno, Macerata Jazz Summer. Il jazz che accende l'estate.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
5: Il servizio post vendita?
4: Impeccabile.
5: La loro migliore pubblicità?
4: I clienti soddisfatti.
5: Occhiali?
4: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
6: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
7: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
8: Vieni a trovarci da Cascioli BMW Motorrad, a Civitanova Marche e a San Benedetto del Tronto.
9: Hai sentito? Il parco acquatico El Dorado di Apiro riapre sabato 13 giugno.
10: Sì, e con l'abbonamento vivi tutta l'estate tra scivoli, piscine, animazione, eventi e divertimento.
9: L'abbonamento in prevendita costa meno di un caffè al giorno.
10: Acquistalo ora su parcoeldorado.com.
11: Parco acquatico El Dorado ad Apiro.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

scegli. Non lasciare che altri lo facciano per te. Cambia abitudini, come noi. Diversi per scelta. Skyline Radio & Soul. Musica di classe. Baby.

0: La musica è basata sull'armonia tra cielo e terra. È la coincidenza tra il disordine e la chiarezza. Hermann Hesse.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: C'è un battito che non si spiega, si vive. È il suono della libertà. Harley Davidson Civitanova. Da oltre 30 anni l'esperienza e l'affidabilità che la tua passione merita. A Montegranaro, la concessionaria con officina specializzata. A San Benedetto del Tronto, l'esclusiva boutique. Harley Davidson Civitanova. Concessionaria ufficiale dal 1994. United We Ride.
2: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo. Interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
4: L'estate all'acqua parco verde azzurro. Relax, allegria e divertimento di giorno e di notte. Acqua parco verde azzurro a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 61 5262 e su verdeazzurro.it.
5: Sensazionale! Carpe Diem svuota tutto con sconti shock fino all'80% per rinnovo locali. Una promozione imperdibile sulle grandi marche per uomo, donna e bambino. Collezioni Skechers, Diadora, Geox, Nike, Kiss, Lumberjack, Puma e Lotto. L'occasione perfetta è adesso. Ci trovi a Magliano di Tenna in Viale Europa 2 all'interno del centro commerciale San Filippo. Carpe Diem, cogli l'attimo. Chiude per rinnovo locali e svuota tutto con sconti fino all'80%.
6: La Benefit Competition continua il suo viaggio attraverso l'Italia per promuovere le aziende che hanno scelto il modello di società Benefit. Una nuova cultura d'impresa che unisce profitto, innovazione e responsabilità. Il 26 giugno ad Ancona si svolgerà la terza tappa. Per saperne di più, visita il sito mimit.gov.it. L'impresa visionaria è quella che ha un piano B. B come Benefit. Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la promozione delle società Benefit.
7: Sono le 12. Skyline News.
8: Mentre infuria ancora il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania sono giunti al Ministero degli Esteri a Mosca per colloqui. La visita, da loro richiesta, era stata annunciata dallo stesso ministro Lavrov. Ad auspicare l'apertura di un canale di dialogo stamani anche la Premier Meloni, riferendo la Camera a una settimana dal prossimo Consiglio europeo.
9: In qualsiasi scenario di pace serio tra Ucraina e Russia, diverse condizioni dipendono dall'Europa. Riguardano l'Europa, impattano sull'Europa ed è l'Europa a doverle negoziare. Intendo che la nostra fermezza nei confronti della Russia non deve trasformarsi in cecità diplomatica o autoesclusione.
8: Chiama i carabinieri nel pieno di un'accesa lite col fratello accusato di presunte molestie alla propria moglie, ma al loro arrivo estrae un coltello e lo ferisce a un polmone. È successo a Moglia, nel Mantovano, il trentenne arrestato per tentato omicidio. Basket finale scudetto alle 20 al Forum, gara 1 della serie tra Olimpia Milano e Venezia. Le due squadre hanno eliminato in semifinale rispettivamente Brescia e Virtus Bologna e non si sono mai affrontate in una finale. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.

solo su Skyline. Radio and Soul.

0: beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Dall'11 al 13 giugno, all'Orto dei Pensatori, torna Macerata Jazz Summer. Tre grandi serate per i 30 anni del Premio Urbani, con Francesco Cafiso, Enrico Zanisi, Fabrizio Bosso, Emilia Zamoner, Massimo Moriconi. Inizio ore 21:15. Biglietti su ciaotickets.com. 11-13 giugno, Macerata Jazz Summer. I jazz che accende l'estate.
2: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
3: Il servizio post vendita?
2: Impeccabile.
3: La loro migliore pubblicità?
2: I clienti soddisfatti.
3: Occhiali?
2: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
4: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
5: Stai cercando un'auto usata che sembri appena uscita dalla fabbrica? Scopri l'usato Ford Approved. Controllato, certificato e l'unico con valore futuro garantito. Da Eusebi troverai Puma e Focus di ogni colore, motore e allestimento. Tutte con un unico proprietario e con la possibilità di acquistarle con Idea Ford al microtasso 4,95%. E se ne approfitti ora, il passaggio di proprietà te lo regaliamo noi. Cosa aspetti? Passa a trovarci a Pesaro, Fano, Ancona e nella nuovissima sede di Civitanova Marche. Eusebi, esperti in mobilità.

Difficile liberarsi delle abitudini, perché sono profondamente radicate nella nostra mente. Il piacere che se ne trae accende nel cervello il cosiddetto circuito della ricompensa e non puoi più farne a meno. Cambia abitudini, come noi, diversi per scelta. Skyline, Radio and Soul. Musica di classe.

0: La musica è l'unico piacere sensuale senza vizi. Samuel Jackson.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: 13 e 14 giugno torna alla Badia di Fiastra la Scienza in Festa, organizzato da Unicam. Laboratori interattivi, spettacoli, passeggiate tematiche e presentazioni di libri, pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Ospiti Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. La Scienza in Festa, 13 e 14 giugno a Badia di Fiastra. Info su viceversa.unicam.it.
1: C'è un battito che non si spiega, si vive, è il suono della libertà. Harley Davidson Civitanova, da oltre 30 anni l'esperienza e l'affidabilità che la tua passione merita. A Montegranaro, la concessionaria con officina specializzata, a San Benedetto del Tronto, l'esclusiva boutique. Harley Davidson Civitanova, concessionaria ufficiale dal 1994. United We Ride.
2: L'estate all'acqua parco verde azzurro. Relax, allegria e divertimento di giorno e di notte. Acqua parco verde azzurro a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 61 5262 e su verdeazzurro.it.
3: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
4: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
3: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
4: Sì, ha un profilo unico.
5: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
3: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
5: Info su Volkswagen.it.
6: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
7: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Passata a rustica Cirio da 680 grammi a 89 centesimi. Barattolino Samontana da 500 grammi a 2,29 euro. E acqua Vitasnella Ferrarelle, 6 bottiglie da 50 cl a 99 centesimi. Tigre, freschezza quotidiana.
8: Sono le 13 e 3 minuti. Skyline News.
9: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Alla Camera è in corso il dibattito sulle comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Tra i temi sul tavolo le crisi internazionali. Sull'Ucraina il nostro sostegno resta pieno, ha detto la Premier, invitando però l'Europa a prendere la guida di un concreto processo diplomatico.
10: In qualsiasi scenario di pace serio tra Ucraina e Russia diverse condizioni dipendono dall'Europa. Riguardano l'Europa, impattano sull'Europa ed è l'Europa a doverle negoziare. Intendo che la nostra fermezza nei confronti della Russia non deve trasformarsi in cecità diplomatica o autoesclusione. Per questo motivo sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa, ed è in questa direzione che continuo a lavorare.
9: Quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro oltranzista Ben-Gvir. Capitolo difesa, pronti ad assumerci le nostre responsabilità, ha detto al vertice NATO. L'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. E sull'Iran Meloni ha ribadito: la guerra deve subito finire, sosteniamo l'altalenante dialogo tra Stati Uniti e Iran. La Premier ha comunque riconosciuto come gli attacchi di questa notte abbiano peggiorato le prospettive negoziali. Dopo ore di raid, gli USA hanno sospeso le ostilità, ma Trump minaccia di riprenderle se l'Iran non firmerà l'accordo negoziale. Dal canto suo Teheran si mostra pessimista e minaccia un allargamento del conflitto. Il servizio di Laura Supino.
11: Tra Stati Uniti e Iran è stata una notte di guerra. Gli USA hanno dato via ad una serie di attacchi missilistici, ben 49 missili Tomahawk impiegati, su postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, oltre a diverse infrastrutture civili. L'Iran ha risposto con attacchi missilistici verso basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, annunciando la chiusura dello stretto di Hormuz e sostenendo di aver colpito navi USA. Poco dopo le 3 della notte italiana, Trump ha annunciato la sospensione delle ostilità. L'Iran ci ha chiesto di fermarci. Firmino l'accordo o colpiremo ancora senza pietà. L'avvertimento del presidente americano che ha dato il via, dopo gli attacchi in armi, alla solita guerra di dichiarazioni. Smentiamo categoricamente che da Teheran sia giunta la richiesta di porre fine ai raid, affermano le guardie rivoluzionarie. Siamo pronti a trasformare la regione in un inferno e a rispondere a qualsiasi aggressione. Nonostante diverse fonti parlino di contatti diplomatici diplomatici ancora in piedi, si mostra scettico sul loro esito anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Gli attacchi delle scorse ore, ha detto, hanno reso praticamente privo di significato il cessate il fuoco in vigore da quasi 2 mesi.
9: Lancio incrociato di missili e di centinaia di droni nelle ultime ore tra Russia e Ucraina, colpita anche un'importante raffineria russa a Krasnodar. Intanto gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania sono giunti al Ministero degli Esteri a Mosca per i colloqui. La visita da loro richiesta era stata annunciata dallo stesso ministro Lavrov. Le tre cancellerie nei giorni scorsi avevano incontrato a Londra il presidente ucraino Zelensky ed espresso l'auspicio della riapertura di un dialogo con il Cremlino. Un onore avere il Papa qui per un popolo spesso abbandonato, le parole del vescovo delle Canarie, Monsignor José Mazuelos, in vista dell'arrivo stamane di Leone XIV. Primo appuntamento l'incontro con organizzazioni che si occupano di accoglienza dei migranti. Non si abbandoni chi fugge dalle miserie, ha detto ieri sera nell'omelia della Sagrada Famiglia, aggiungendo: i cristiani non possono fare la guerra. Domani sera rientro a Roma, dopo una settimana di visita apostolica in Spagna. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato stamane a 18 anni di carcere Cinzia D'Alpino per omicidio volontario. L'8 settembre del 2024 la 65enne aveva reagito al furto della borsetta a Viareggio, inseguendo col suo SUV il ladro, un 52enne originario di Casablanca, travolgendolo e infierendo su di lui più volte. Il PM aveva chiesto l'ergastolo, il tribunale le ha riconosciuto attenuanti generiche e nessuna aggravante. Sport e calcio, con la cerimonia inaugurale a seguire la prima partita, scattano stasera mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada. Alla vigilia il presidente della FIFA Infantino ha respinto ogni critica su organizzazione, caro biglietti e respingimenti alla frontiera americana. Il servizio di Gerardo De Vivo.
12: Senza Donald Trump sarebbe stato impossibile organizzare un mondiale negli Stati Uniti. Di fronte a microfoni e telecamere di tutto il mondo, Gianni Infantino ha difeso tutte le scelte che hanno portato al mondiale in 3 paesi, in primis il legame col presidente USA, e allora nessun problema sui feroci controlli alla frontiera americana su atleti e delegazioni di squadre arabe, africane, dell'est Europa. Ha fatto rumore più di tutti il respingimento di un arbitro somalo, perché, dice, non possiamo scavalcare governi e forze di polizia. Ha rivendicato il lavoro fatto per avere al mondiale l'Iran e difeso la politica sui prezzi dei biglietti, sono legati al mercato. Insomma, per il numero uno della FIFA va tutto bene. Da stasera parola al campo con la partita inaugurale a Città del Messico tra i padroni di casa e il Sudafrica alle 21 italiane nel magico scenario dell'Azteca, teatro 90 minuti prima della cerimonia inaugurale.
9: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

Damn. Cambia lo schema che definisce la tua vita. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio & Soul. Musica di classe.

0: Stasera pizza? Che dici?
1: Sì, dai! Chiama Il Segreto di Pulcinella. Fanno una pizza napoletana davvero eccellente, riconosciuta dalla guida Gambero Rosso come una delle migliori pizzerie d'Italia. E dal martedì al giovedì, sconto del 20% sull'asporto prenotato entro le 19.
0: Perfetto, dove si trova?
1: In via Bologna 53 a Montecosaro.
0: Prenoto subito 0733 199 2118.
2: Il centro odontoiatrico Leonardo raddoppia. Nuova sede a San Severino Marche in via Ferranti 1. L'eccellenza tecnologica e la cura di Civitanova Marche la ritrovi anche nel cuore di San Severino. Leonardo Centro Odontoiatrico. Professionisti del tuo sorriso, ora ancora più vicini a te. E nella nuova sede di San Severino.
3: Direttore sanitario, dottor Ippolito Riccardo, iscritto all'Ordine dei Medici di Ancona.
4: La Benefit Competition continua il suo viaggio attraverso l'Italia per promuovere le aziende che hanno scelto il modello di società Benefit, una nuova cultura d'impresa che unisce profitto, innovazione e responsabilità. Il 26 giugno ad Ancona si svolgerà la terza tappa. Per saperne di più, visita il sito mimit.gov.it. L'impresa visionaria è quella che ha un piano B. B come Benefit. Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la promozione delle società Benefit.
5: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
6: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
7: Vieni a trovarci da Cascioli BMW Motorrad a Civitanova Marche e a San Benedetto del Tronto.
8: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Passata a rustica Cirio da 680 grammi a 89 centesimi. Barattolino Samontana da 500 grammi a 2,29 euro. E acqua Vitasnella Ferrarelle, 6 bottiglie da 50 cl a 99 centesimi. Tigre, freschezza quotidiana.

il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul, attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: L'incerto e fuggitivo bagliore di tante stelle cadenti si mescola alla luce di qualche stella fissa. Questo è l'affascinante scenario che emerge dal mondo del jazz.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: obbligatorio stare peggio con il passare del tempo. Anche con l'avanzare degli anni puoi continuare ad avere energia, recuperare meglio e sentirti bene nel tuo corpo, se lavori sui giusti elementi. Evo Longevity, a Civitanova Marche, ti accompagna in un percorso personalizzato tra tecnologia, metodo e visione integrata. Evo Longevity, investi tempo per avere più tempo. A Civitanova Marche, piazza Francesco Di Sales 14.
1: Il tuo sito impiega 10 secondi a caricarsi? Clienti chiedono tutto e vanno dai concorrenti? Cubocom risolve tutto. Nuovo sito web professionale, responsive per tutte le piattaforme, a partire da 298 euro. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace. Chiama ora lo 0733 81 66 22. 0733 81 66 22 o visita cubocom.it. Non perdere questa occasione. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace.
2: Sensazionale! Scarpe Diem svuota tutto con sconti shock fino all'80% per rinnovo locali. Una promozione imperdibile sulle grandi marche per uomo, donna e bambino. Collezioni Skechers, Diadora, Geox, Nike, Kiss, Lumberjack, Puma e Lotto. L'occasione perfetta è adesso! Ci trovi a Magliano di Tenna in Viale Europa 2 all'interno del centro commerciale San Filippo. Scarpe Diem, cogli l'attimo! Chiude per rinnovo locali e svuota tutto con sconti fino all'80%.
3: Rima Tarlazzi, Studio Luce Comet, la luce che cerchi.
4: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
3: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
5: 13 e 14 giugno torna alla Badia di Fiastra la Scienza in Festa, organizzato da Unicam. Laboratori interattivi, spettacoli, passeggiate tematiche e presentazioni di libri, pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Ospiti Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. La Scienza in Festa, 13 e 14 giugno a Badia di Fiastra. Info su viceversa.unicam.it.
6: Sono le 14 e un minuto.

0: La musica è il tipo perfetto dell'arte, perché non può mai svelare il suo ultimo segreto. Oscar Wilde.
1: Skyline. Radio and Soul.

minuti di respiri profondi per rilassarsi e fare la scelta giusta. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio & Soul. Musica di classe.

0: Il tuo sito non appare su Google? Perdi clienti che trovano solo i concorrenti? Cubocom risolve tutto. Nuovo sito web professionale, responsive per tutte le piattaforme, a partire da €298. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace. Chiama ora lo 0733 81 66 22. 0733 81 66 22 o visita cubocom.it. Non perdere questa occasione. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace.
1: Dall'11 al 13 giugno, all'Orto dei Pensatori, torna Macerata Jazz Summer. Tre grandi serate per i 30 anni del Premio Urbani, con Francesco Cafiso, Enrico Zanisi, Fabrizio Bosso, Emilia Zamoner, Massimo Moriconi. Inizio ore 21:15. Biglietti su ciaotickets.com. 11-13 giugno, Macerata Jazz Summer. Il jazz che accende l'estate.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Vieni a trovarci da Cascioli BMW Motorrad, a Civitanova Marche e a San Benedetto del Tronto.
5: L'estate all'acqua parco verde azzurro. Relax, allegria e divertimento di giorno e di notte. Acqua parco verde azzurro a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 615262 e su

0: Ti penetra, la ami e neanche prende spazio nel letto. Ti manca e lei non sa forse neppure che esisti. La musica è l'amante migliore.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: obbligatorio stare peggio con il passare del tempo. Anche con l'avanzare degli anni puoi continuare ad avere energia, recuperare meglio e sentirti bene nel tuo corpo, se lavori sui giusti elementi. Evo Longevity, a Civitanova Marche, ti accompagna in un percorso personalizzato tra tecnologia, metodo e visione integrata. Evo Longevity, investi tempo per avere più tempo. A Civitanova Marche, piazza Francesco Di Sales 14.
1: La Benefit Competition continua il suo viaggio attraverso l'Italia per promuovere le aziende che hanno scelto il modello di società Benefit, una nuova cultura d'impresa che unisce profitto, innovazione e responsabilità. Il 26 giugno ad Ancona si svolgerà la terza tappa. Per saperne di più, visita il sito mimit.gov.it. L'impresa visionaria è quella che ha un piano B. B come Benefit. Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la promozione delle società Benefit.
2: Stai cercando un'auto usata che sembri appena uscita dalla fabbrica? Scopri l'usato Ford Approved, controllato, certificato e l'unico con valore futuro garantito. Da Eusebi troverai Puma e Focus di ogni colore, motore e allestimento, tutte con un unico proprietario e con la possibilità di acquistarle con Idea Ford al microtasso 4,95%. E se ne approfitti ora, il passaggio di proprietà te lo regaliamo noi. Cosa aspetti? Passa a trovarci a Pesaro, Fano, Ancona e nella nuovissima sede di Civitanova Marche. Eusebi, esperti in mobilità.
3: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Passata rustica Cirio da 680 grammi a 89 centesimi. Barattolino Samontana da 500 grammi a 2,29 euro. E acqua Vitasnella Ferrarelle, 6 bottiglie da 50 cl a 99 centesimi. Tigre, freschezza quotidiana.
4: Sono le 15. Skyline News.
5: Bentrovati i negoziati. Stati Uniti-Iran proseguono nonostante il fuoco incrociato, lo riferisce la CNN. Le forze americane hanno lanciato un nuovo ciclo di raid nel sud della Repubblica Islamica. In risposta a Teheran ha colpito le basi americane in Bahrain, Kuwait, Giordania, ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Violento incidente d'auto per Pier Silvio Berlusconi, rimasto illeso, è accaduto ieri sera mentre rientrava a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese. Nonostante la forza dell'impatto, il vicepresidente AD di Mediaset ha riportato solo ferite lievi. I migranti non sono numeri né fascicoli, m'inchino alla vostra dignità. Così Papa Leone XIV dal porto di Arghineguín alle Canarie, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Il pontefice ha gettato in mare una corona di fiori in memoria dei migranti morti nel Mediterraneo. Stasera al via il Mondiale di calcio che per la prima volta nella storia si gioca in tre nazioni, Messico, Canada, Stati Uniti. Alle 19.30 allo stadio Azteca di Città del Messico la cerimonia d'apertura, alle 21 il match inaugurale tra i padroni di casa e il Sudafrica. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.

sensazionale! Scarpe Diem svuota tutto con sconti shock fino all'80% per rinnovo locali. Una promozione imperdibile sulle grandi marche per uomo, donna e bambino. Collezioni Skechers, Diadora, Geox, Nike, Kiss, Lumberjack, Puma e Lotto. L'occasione perfetta è adesso! Ci trovi a Magliano di Tenna in Viale Europa 2 all'interno del centro commerciale San Filippo. Scarpe Diem, cogli l'attimo! Chiude per rinnovo locali e svuota tutto con sconti.

0: fino all'80%.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
2: Stai cercando un'auto usata che sembri appena uscita dalla fabbrica? Scopri l'usato Ford Approved. Controllato, certificato e l'unico con valore futuro garantito. Da Eusebi troverai Puma e Focus di ogni colore, motore e allestimento. Tutte con un unico proprietario e con la possibilità di acquistarle con Idea Ford al microtasso 4,95%. E se ne approfitti ora, il passaggio di proprietà te lo regaliamo noi. Cosa aspetti? Passa a trovarci a Pesaro, Fano, Ancona e nella nuovissima sede di Civitanova Marche. Eusebi, esperti in mobilità.
3: Hai sentito? Il parco acquatico El Dorado di Apiro riapre sabato 13 giugno.
4: Sì, e con l'abbonamento vivi tutta l'estate tra scivoli, piscine, animazione, eventi e divertimento.
3: L'abbonamento in prevendita costa meno di un caffè al giorno.
4: Acquistalo ora su parcoeldorado.com.
5: Parco acquatico El Dorado ad Apiro.
6: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
7: Il servizio post vendita?
6: Impeccabile.
7: La loro migliore pubblicità?
6: I clienti soddisfatti.
7: Occhiali?
6: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?

Sei stanco di conformarti alle solite stazioni radio? È ora di cambiare ed essere diversi insieme. La nostra miscela unica di musica ti terrà col fiato sospeso. Alza il volume e sperimenta la radio come mai prima d'ora. Perché noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe. More.

0: Ognuno di noi ha un accompagnamento musicale interiore e se gli altri l'ascoltano, bene, si chiama personalità.
1: Skyline Radio and Soul.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Passata rustica Cirio da 680 grammi a 89 centesimi. Barattolino Samontana da 500 grammi a 2,29 euro. E acqua Vitasnella Ferrarelle, 6 bottiglie da 50 cl a 99 centesimi. Tigre, freschezza quotidiana.
3: La Benefit Competition continua il suo viaggio attraverso l'Italia per promuovere le aziende che hanno scelto il modello di società Benefit, una nuova cultura d'impresa che unisce profitto, innovazione e responsabilità. Il 26 giugno ad Ancona si svolgerà la terza tappa. Per saperne di più, visita il sito mimit.gov.it. L'impresa visionaria è quella che ha un piano B. B come Benefit. Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la promozione delle società Benefit.
4: L'estate all'acquaparco verde azzurro. Relax, allegria e divertimento di giorno e di notte. Acquaparco verde azzurro a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 61 5262 e su verdeazzurro.it.
5: E 14 giugno torna alla Badia di Fiastra la Scienza in Festa, organizzata da Unicam. Laboratori interattivi, spettacoli, passeggiate tematiche e presentazioni di libri, pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Ospiti Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. La Scienza in Festa, 13 e 14 giugno a Badia di Fiastra. Info su viceversa.unicam.it.
6: Sono le 16 e 2 minuti. Skyline News.
7: Bentrovati, anche stasera colpiremo duramente l'Iran. Così Trump sul suo social Truth. Le forze americane hanno lanciato un nuovo ciclo di raid nel sud dell'Iran che in rappresaglia ha preso di mira il Bahrain, Kuwait, Giordania. Teheran ha inoltre annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Come atteso dagli analisti, la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto. Si tratta della prima stretta monetaria dal settembre 2023. Quello sui depositi si porta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali sale al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. Cinzia D'Alpino, condannata a 18 anni per omicidio, la decisione della Corte d'Assise di Lucca nel processo a carico dell'imprenditrice che nel settembre 2024 uccise a Viareggio investendo con la sua auto il ladro che le aveva rubato la borsa. La donna sconterà la pena ai domiciliari. Violento incidente d'auto per Pier Silvio Berlusconi, rimasto illeso, è accaduto ieri sera mentre rientrava a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese. L'incidente sarebbe stato causato da una vettura proveniente dalla corsia opposta che ha perso il controllo invadendo la carreggiata. Nonostante il forte impatto, la Didi Mediaset ha riportato solo ferite lievi. È tutto, a più tardi.

quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio & Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

È facile pensare che le abitudini siano il risultato di una scelta. Alcune sono leggere, altre discrete. E poi ci sono quelle cattive. Ma tu puoi scegliere di non omologarti. Cambi abitudini, come noi. Diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe. Here's Watermelon Man, or in the vernacular, Watermelon.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
2: Il servizio post vendita?
1: Impeccabile.
2: La loro migliore pubblicità?
1: I clienti soddisfatti.
2: Occhiali?
1: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
3: Sensazionale! Carpe Diem svuota tutto con sconti shock fino all'80% per rinnovo locali. Una promozione imperdibile sulle grandi marche per uomo, donna e bambino. Collezioni Skechers, Diadora, Geox, Nike, Kiss, Lumberjack, Puma e Lotto. L'occasione perfetta è adesso! Ci trovi a Magliano di Tenna in Viale Europa 2 all'interno del centro commerciale San Filippo. Scarpe Diem, cogli l'attimo! Chiude per rinnovo locali e svuota tutto con sconti fino all'80%.
4: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
5: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.

0: impeccabile.
1: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
0: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
1: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
0: Info su Volkswagen.it.
2: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
3: Rema Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
4: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
3: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
5: Il Meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
6: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo.
7: Qualche disturbo ancora per la giornata di giovedì su Marche e Abruzzo, con l'alta pressione che però è destinata a rafforzarsi con ampi rasserenamenti. Avremo nubi a tratti irregolari, possibilità per qualche locale piovasco, ma già in definitivo allontanamento con la serata. Da venerdì, attenzione, avremo una progressiva rimonta dell'anticiclone che ci accompagnerà anche per tutto il weekend, quindi un weekend stabile e soleggiato con temperature in generale aumento. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
8: Il Meteo, in collaborazione con Metal System.
9: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo. Sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
10: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
9: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

Trova qualcuno per una corsetta insieme e ogni mattina inizia in modo diverso la tua giornata. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: La musica è il suono in cui lo spirito vive e pensa e crea. Ogni elemento eccita lo spirito a fluide creazioni musicali. Ludwig van Beethoven.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: obbligatorio stare peggio con il passare del tempo. Anche con l'avanzare degli anni puoi continuare ad avere energia, recuperare meglio e sentirti bene nel tuo corpo, se lavori sui giusti elementi. Evo Longevity, a Civitanova Marche, ti accompagna in un percorso personalizzato tra tecnologia, metodo e visione integrata. Evo Longevity, investi tempo per avere più tempo. A Civitanova Marche, piazza Francesco di Sales 14. Il tuo sito sembra degli anni 90. Fa sembrare la tua azienda poco seria e antiquata. Cubocom risolve tutto. Nuovo sito web professionale, responsive per tutte le piattaforme, a partire da 298 euro. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace. Chiama ora lo 0733 81 66 22. 0733 81 66 22. O visita cubocom.it. Non perdere questa occasione. Cubocom, la comunicazione semplice ed efficace.
1: Hai sentito? Il parco acquatico El Dorado di Apiro riapre sabato 13 giugno.
2: Sì, e con l'abbonamento vivi tutta l'estate tra scivoli, piscine, animazione, eventi e divertimento.
1: L'abbonamento in prevendita costa meno di un caffè al giorno.
2: Acquistalo ora su parcoeldorado.com.
3: Parco acquatico El Dorado ad Apiro.
4: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Passata a rustica Cirio da 680 grammi a 89 centesimi. Barattolino Samontana da 500 grammi a 2,29 euro. E acqua Vitasnella Ferrarelle, 6 bottiglie da 50 cl a 99 centesimi. Tigre, freschezza quotidiana.
5: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
6: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
5: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
6: Sì, ha un profilo unico.
7: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
5: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
7: Info su Volkswagen.it.
8: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Iesi e Marotta.
9: Sono le 17 e un minuto. Skyline News.
10: L'attesa sta per finire alle 19.30 italiane la cerimonia d'apertura allo stadio Azteca di Città del Messico, dare il via al mondiale di calcio organizzato da Messico, Canada e Stati Uniti. La prima partita alle 21, Messico-Sudafrica. L'arbitro respinto dagli Stati Uniti, il somalo Omar Artan, è stato designato oggi dall'UEFA per dirigere la Supercoppa 2026 in programma il 12 agosto a Salisburgo, di fronte al Paris Saint-Germain vincitore della Champions e l'Aston Villa vincitore dell'Europa League. Basket inizia stasera la finale scudetto con una sfida inedita a questo livello al Forum L'Olimpia Milano, ospita Venezia, palla 2 alle 20. Pallavolo, dopo la sconfitta al debutto con la Francia, l'Italia torna in campo stasera a Ottawa per il secondo incontro della tappa d'apertura della Nations League. Gli azzurri affrontano la Germania dalle 22. Pallanuoto, a Malta la Final Four della Champions League maschile, alle 21 la sfida tra la Prorecco e i greci dell'Olympiakos, prima alle 19 l'altra semifinale Barceloneta-Ferencváros. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: La musica è l'esempio di quello che avrebbe potuto essere la comunicazione delle anime se non ci fosse stato il linguaggio. Marcel Proust.
1: Skyline, Radio and Soul.

Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via via, entra e fatti un bagno caldo.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Hai sentito? Il parco acquatico El Dorado di Apiro riapre sabato 13 giugno.
2: Sì, e con l'abbonamento vivi tutta l'estate tra scivoli, piscine, animazione, eventi e divertimento.
1: L'abbonamento in prevendita costa meno di un caffè al giorno.
2: Acquistalo ora su parcoeldorado.com.
3: Parco acquatico El Dorado ad Apiro.
4: La Benefit Competition continua il suo viaggio attraverso l'Italia per promuovere le aziende che hanno scelto il modello di società Benefit, una nuova cultura d'impresa che unisce profitto, innovazione e responsabilità. Il 26 giugno ad Ancona si svolgerà la terza tappa. Per saperne di più, visita il sito mimit.gov.it. L'impresa visionaria è quella che ha un piano B. B come Benefit. Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la promozione delle società Benefit.
5: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
6: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
7: Vieni a trovarci da Cascioli BMW Motorrad, a Civitanova Marche e a San Benedetto del Tronto.
8: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Passata a rustica Cirio da 680 grammi a 89 centesimi. Barattolino Samontana da 500 grammi a 2,29 euro. E acqua Vitasnella Ferrarelle, 6 bottiglie da 50 cl a 99 centesimi. Tigre, freschezza quotidiana.
9: Il centro odontoiatrico Leonardo raddoppia. Nuova sede a San Severino Marche in via Ferranti 1. L'eccellenza tecnologica e la cura di Civitanova Marche la ritrovi anche nel cuore di San Severino. Leonardo Centro Odontoiatrico. Professionisti del tuo sorriso, ora ancora più vicini a te. E nella nuova sede di San Severino.
10: Direttore sanitario, dottor Ippolito Riccardo, iscritto all'Ordine dei Medici di Ancona.

Spesso le abitudini ci fanno agire in modo automatico. Ma per vivere davvero bisogna avere il coraggio di cambiare. E quale modo migliore per farlo se non con le nostre playlist che ti ispireranno a liberarti dal banale e ad abbracciare lo straordinario? Perché noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

Tutti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's. Eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radiolinea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radiolinea numero 1, Skyline, Radio 70 80 90, a fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.

0: La musica è l'arte che più si avvicina alle lacrime e alla memoria. Oscar Wilde.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui?
4: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFitz irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
7: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
8: Il servizio post vendita?
7: Impeccabile.
8: La loro migliore pubblicità?
7: I clienti soddisfatti.
8: Occhiali?
7: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
9: L'estate all'acqua parco verde azzurro. Relax, allegria e divertimento di giorno e di notte. Acqua parco verde azzurro a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 61 5262 e su verdeazzurro.it.
10: Stai cercando un'auto usata che sembri appena uscita dalla fabbrica? Scopri l'usato Ford Approved. Controllato, certificato e l'unico con valore futuro garantito. Da Eusebi troverai Puma e Focus di ogni colore, motore e allestimento. Tutte con un unico proprietario e con la possibilità di acquistarle con Idea Ford al microtasso 4,95%. E se ne approfitti ora, il passaggio di proprietà te lo regaliamo noi. Cosa aspetti? Passa a trovarci a Pesaro, Fano, Ancona e nella nuovissima sede di Civitanova Marche. Eusebi, esperti in mobilità.
11: Sono le 18 e 4 minuti. Skyline News.
12: Bentrovati, rischiano di deragliare nuovamente gli sforzi diplomatici in Medio Oriente. Trump minaccia nuovi raid questa notte sull'Iran, mentre le autorità marittime di Teheran chiudono lo stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Fuoco senza tregua anche in Libano, decine i raid israeliani contro le postazioni di Hezbollah. Via libera dell'Aula della Camera la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo. Nel pomeriggio la replica in Senato, Europa, Ucraina, Medio Oriente tra i temi toccati. Dure critiche dalle opposizioni che bollano l'intervento come propaganda. Il viaggio del Papa in Spagna, ultima tappa alle Canarie. I migranti non sono numeri né fascicoli. M'inchino alla vostra dignità, scandito Prevost dal porto di Arghineguín. Il dramma dei migranti, ha aggiunto, diventi un esame di coscienza anche per l'Europa. Basket inizia stasera la serie al meglio delle 5 partite che mette in palio il titolo di campione d'Italia con una sfida inedita a livello di finale scudetto. Al Forum l'Olimpia Milano ospita Venezia, palla 2 alle 20. Una buona serata da Alessio Galea.

Ogni giorno invia un messaggio positivo ad una persona cara. Fa bene ad entrambi. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: La musica è una matematica sonora. La matematica, una musica silenziosa.
1: Skyline Radio and Soul.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Dall'11 al 13 giugno, all'Orto dei Pensatori, torna Macerata Jazz Summer. Tre grandi serate per i 30 anni del Premio Urbani, con Francesco Cafiso, Enrico Zanisi, Fabrizio Bosso, Emilia Zamoner, Massimo Moriconi. Inizio ore 21:15. Biglietti su ciaotickets.com. 11-13 giugno, Macerata Jazz Summer. Il jazz che accende l'estate.
2: Non è obbligatorio stare peggio con il passare del tempo. Anche con l'avanzare degli anni puoi continuare ad avere energia, recuperare meglio e sentirti bene nel tuo corpo, se lavori sui giusti elementi. Evo Longevity, a Civitanova Marche, ti accompagna in un percorso personalizzato tra tecnologia, metodo e visione integrata. Evo Longevity, investi tempo per avere più tempo. A Civitanova Marche, piazza Francesco di Sales 14.
3: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
4: Il servizio post vendita?
3: Impeccabile.
4: La loro migliore pubblicità?
3: I clienti soddisfatti.
4: Occhiali?
3: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
5: Sensazionale! Carpe Diem svuota tutto con sconti shock fino all'80% per rinnovo locali. Una promozione imperdibile sulle grandi marche per uomo, donna e bambino. Collezioni Skechers, Diadora, Geox, Nike, Kiss, Lumberjack, Puma e Lotto. L'occasione perfetta è adesso! Ci trovi a Magliano di Tenna in Viale Europa 2 all'interno del centro commerciale San Filippo. Scarpe Diem, cogli l'attimo! Chiude per rinnovo locali e svuota tutto con sconti fino all'80%.
2: Hai mai provato ad aprire il tuo sito dallo smartphone? Pagine sballate, menu che spariscono, i clienti scappano. Cubocom risolve tutto. Nuovo sito web professionale, responsive per ogni dispositivo a partire da 298 euro. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace. Chiama ora lo 0733 81 66 22, 0733 81 66 22 o visita cubocom.it.
6: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
7: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo.
8: Qualche disturbo ancora per la giornata di giovedì su Marche e Abruzzo, con l'alta pressione che però è destinata a rafforzarsi con ampi rasserenamenti. Avremo nubi a tratti irregolari, possibilità per qualche locale piovasco, ma già in definitivo allontanamento con la serata. Da venerdì, attenzione, avremo una progressiva rimonta dell'anticiclone che ci accompagnerà anche per tutto il weekend, quindi un weekend stabile e soleggiato con temperature in generale aumento. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Il meteo in collaborazione con Metal System.
9: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
10: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismo resistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
9: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.
11: My Records, ogni sera alle 18:30 su Skyline Radio and Soul.

Ogni giorno prendiamo un numero infinito di decisioni, alcune facili, altre difficili, che possono condizionare le nostre azioni. Sentiti libero di scegliere. Cambia abitudini. Come noi. Diversi per scelta. Skyline, Radio and Soul. Musica di classe.

0: beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Dall'11 al 13 giugno, all'Orto dei Pensatori, torna Macerata Jazz Summer. Tre grandi serate per i 30 anni del Premio Urbani, con Francesco Cafiso, Enrico Zanisi, Fabrizio Bosso, Emilia Zamoner, Massimo Moriconi. Inizio ore 21:15. Biglietti su ciaotickets.com. 11-13 giugno, Macerata Jazz Summer. Il jazz che accende l'estate.
2: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Passata rustica Cirio da 680 grammi a 89 centesimi. Barattolino Samontana da 500 grammi a 2,29 euro. E acqua Vitasnella Ferrarelle, 6 bottiglie da 50 cl a 99 centesimi. Tigre, freschezza quotidiana.
3: 13 e 14 giugno torna alla Badia di Fiastra la Scienza in Festa, organizzato da Unicam. Laboratori interattivi, spettacoli, passeggiate tematiche e presentazioni di libri, pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Ospiti Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. La Scienza in Festa, 13 e 14 giugno a Badia di Fiastra. Info su viceversa.unicam.it.
4: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
5: Il servizio post vendita?
4: Impeccabile.
5: La loro migliore pubblicità?
4: I clienti soddisfatti.
5: Occhiali?
4: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
6: Sensazionale! Scarpe Diem svuota tutto con sconti shock fino all'80% per rinnovo locali. Una promozione imperdibile sulle grandi marche per uomo, donna e bambino. Collezioni Skechers, Diadora, Geox, Nike, Kiss, Lumberjack, Puma e Lotto. L'occasione perfetta è adesso! Ci trovi a Magliano di Tenna in Viale Europa 2 all'interno del centro commerciale San Filippo. Scarpe Diem, cogli l'attimo! Chiude per rinnovo locali e svuota tutto con sconti fino all'80%.
7: Sono le 19. Skyline News.
8: Bentrovati. Come atteso dagli analisti, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto e la prima stretta monetaria dal settembre del 2023. Tagliate le previsioni sulla crescita allo 0,8% quest'anno, all'1,2% il prossimo. L'inflazione è prevista in risalita al 3% nel 2026 e al 2,3% nel 2027. La presidente dell'Istituto Lagarde ha messo in guardia: i rischi per la crescita e l'inflazione sono tanto maggiori quanto più lunga sarà la guerra in Medio Oriente. In corso lo sciopero dei treni proclamato dai sindacati di base. Lo stop di 23 ore termina alle 2 di questa notte. Restano in vigore le consuete fasce di garanzia per il trasporto regionale questa sera tra le 18 e le 21. Le borse europee chiudono tutte in positivo. Milano guadagna quasi un punto percentuale. In flessione lo spread che si attesta a 78 punti base. Stabili le quotazioni del petrolio. Una buona serata da Alessio Galea.

Dopo una giornata passata a sentire lo squillo di quel vecchio telefono d'ufficio, rompi la monotonia, alza il volume e lasciaci essere il tuo compagno ideale per alleviare lo stress. Migliora la tua esperienza di ascolto con noi, perché siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Competition continua il suo viaggio attraverso l'Italia per promuovere le aziende che hanno scelto il modello di società benefit, una nuova cultura d'impresa che unisce profitto, innovazione e responsabilità. Il 26 giugno ad Ancona si svolgerà la terza tappa. Per saperne di più, visita il sito mimit.gov.it. L'impresa visionaria è quella che ha un piano B. B come benefit. Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la promozione delle società benefit.
1: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
2: Il servizio post vendita?
1: Impeccabile.
2: La loro migliore pubblicità?
1: I clienti soddisfatti.
2: Occhiali?
1: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
3: Hai sentito? Il parco acquatico El Dorado di Apiro riapre sabato 13 giugno.
4: Sì, e con l'abbonamento vivi tutta l'estate tra scivoli, piscine, animazione, eventi e divertimento.
3: L'abbonamento in prevendita costa meno di un caffè al giorno.
4: Acquistalo ora su parcoeldorado.com.
5: Parco acquatico El Dorado ad Apiro.
6: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
7: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
6: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
7: Sì, ha un profilo unico.
8: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
6: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
8: Info su Volkswagen.it.
9: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Iesi e Marotta.
10: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
11: Oggi, se la tua azienda non è sul digital, non esiste. Rischia di sparire nel nulla. Ma Cubocom ha l'offerta unica che aspettavi. Un nuovo sito web professionale, responsive per tutte le piattaforme, a partire da 298 euro. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace. Chiama ora lo 0733 81 66 22. 0733 81 66 22. O visita cubocom.it. Non perdere questa occasione. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio & Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: La musica non è nelle note. La musica è tra le note. Mozart.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Non è obbligatorio stare peggio con il passare del tempo. Anche con l'avanzare degli anni puoi continuare ad avere energia, recuperare meglio e sentirti bene nel tuo corpo se lavori sui giusti elementi. Evo Longevity, a Civitanova Marche, ti accompagna in un percorso personalizzato tra tecnologia, metodo e visione integrata. Evo Longevity, investi tempo per avere più tempo.

Usa l'estate all'acquaparco Verde Azzurro. Relax, allegria e divertimento di giorno e di notte. Acquaparco Verde Azzurro a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 615262 e su verde.

0: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Vieni a trovarci da Cascioli BMW Motorrad, a Civitanova Marche e a San Benedetto del Tronto.
3: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
4: Il servizio post vendita?
3: Impeccabile.
4: La loro migliore pubblicità?
3: I clienti soddisfatti.
4: Occhiali?
3: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
5: Stasera pizza? Che dici?
6: Sì, dai! Chiama Il Segreto di Pulcinella. Fanno una pizza napoletana davvero eccellente, riconosciuta dalla guida Gambero Rosso come una delle migliori pizzerie d'Italia. E dal martedì al giovedì, sconto del 20% sull'asporto prenotato entro le 19.
5: Perfetto, dove si trova?
6: In via Bologna 53 a Montecosaro.
5: Prenoto subito 07 33 199 21 18.

0: Sono le 20 e 2 minuti. Skyline News.
1: Bentrovati, Trump minaccia nuovi raid questa notte sull'Iran, mentre le autorità marittime di Teheran chiudono lo stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Fuoco continua anche in Libano, decine i raid di Israele contro obiettivi di Hezbollah. In Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo, dall'Ucraina al Medio Oriente, tanti temi affrontati, duro botta e risposta con le opposizioni anche sulla pressione fiscale. Sentiamo la Premier e la segretaria Demschlein.
2: Come si fa a dire che questo governo ha alzato le tasse? Infatti non le ha alzate. E la pressione fiscale aumenta, ad esempio, se c'è più gente che paga le tasse perché invece di stare a casa a prendere il reddito di cittadinanza lavora.
3: Non saremo noi e non vogliamo noi aumentare le tasse sul lavoro e sull'impresa. L'avete fatto voi questo, portando la pressione fiscale al record degli ultimi 12 anni oltre il 43%.
1: Il mondiale di calcio extra large scatta stasera con Messico-Sudafrica dalle 21 all'Azteca di Città del Messico. La partita sarà preceduta nello stesso stadio dalla prima di tre cerimonie d'apertura, una per ogni nazione ospitante. Una buona serata da Alessio Galea.

0: casa, per evitare la tentazione di internet, accendi la radio e crea l'atmosfera giusta con quel nuovo libro che hai ricevuto per il compleanno. Cambia abitudini. Noi siamo Diversi per Scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.
1: The story of hip-hop doesn't belong in New York, LA, or London. That's wrong. The true story begins in devastation.

0: un'emozione, un sentimento forte. Non averne paura. Lasciati sorprendere.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Stai cercando un'auto usata che sembri appena uscita dalla fabbrica? Scopri l'usato Ford Approved. Controllato, certificato e l'unico con valore futuro garantito. Da Eusebi troverai Puma e Focus di ogni colore, motore e allestimento. Tutte con un unico proprietario e con la possibilità di acquistarle con Idea Ford al microtasso 4,95%. E se ne approfitti ora, il passaggio di proprietà te lo regaliamo noi. Cosa aspetti? Passa a trovarci a Pesaro, Fano, Ancona e nella nuovissima sede di Civitanova Marche. Eusebi, esperti in mobilità.
2: L'estate all'acqua parco verde azzurro. Relax, allegria e divertimento di giorno e di notte. Acqua parco verde azzurro a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 61 5262 e su verdeazzurro.it.
3: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
4: Il servizio post vendita?
3: Impeccabile.
4: La loro migliore pubblicità?
3: I clienti soddisfatti.
4: Occhiali?
3: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
5: La Benefit Competition continua il suo viaggio attraverso l'Italia per promuovere le aziende che hanno scelto il modello di società Benefit, una nuova cultura d'impresa che unisce profitto, innovazione e responsabilità. Il 26 giugno ad Ancona si svolgerà la terza tappa. Per saperne di più, visita il sito mimit.gov.it. L'impresa visionaria è quella che ha un piano B. B come Benefit. Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la promozione delle società Benefit.
6: Sensazionale! Scarpe Diem svuota tutto con sconti shock fino all'80% per rinnovo locali. Una promozione imperdibile sulle grandi marche per uomo, donna e bambino. Collezioni Skechers, Diadora, Geox, Nike, Kiss, Lumberjack, Puma e Lotto. L'occasione perfetta è adesso! Ci trovi a Magliano di Tenna in Viale Europa 2 all'interno del centro commerciale San Filippo. Scarpe Diem, cogli l'attimo! Chiude per rinnovo locali e svuota tutto con sconti fino all'80%.
1: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
7: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo. Qualche disturbo ancora per la giornata di giovedì su Marche e Abruzzo, con l'alta pressione che però è destinata a rafforzarsi con ampi rasserenamenti. Avremo nubi a tratti irregolari, possibilità per qualche locale piovasco, ma già in definitivo allontanamento con la serata. Da venerdì, attenzione, avremo una progressiva rimonta dell'anticiclone che ci accompagnerà anche per tutto il weekend, quindi un weekend stabile e soleggiato con temperature in generale aumento. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
8: Il meteo in collaborazione con Metal System. Il mio ideale.

0: naturale. Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo. Sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
1: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
0: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

Difficile liberarsi delle abitudini, perché sono profondamente radicate nella nostra mente. Ma con la radio giusta, tutto è possibile. Resta connesso e scopri come abbandonare le vecchie abitudini e crearne di nuove che trasformeranno la tua quotidianità. Non aspettare oltre, perché noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: La musica è amore in cerca di una parola. La musica è il chiaro di luna nella notte cupa della vita.
1: Skyline Radio.

0: beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
2: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
1: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
2: Sì, ha un profilo unico.
3: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
1: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
2: Info su Volkswagen.it.
4: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
5: 13 e 14 giugno torna alla Badia di Fiastra la Scienza in Festa, organizzato da Unicam. Laboratori interattivi, spettacoli, passeggiate tematiche e presentazioni di libri, pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Ospiti Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. La Scienza in Festa, 13 e 14 giugno a Badia di Fiastra. Info su viceversa.unicam.it.
6: Il centro odontoiatrico Leonardo raddoppia. Nuova sede a San Severino Marche in via Ferranti 1. L'eccellenza tecnologica e la cura di Civitanova Marche la ritrovi anche nel cuore di San Severino. Leonardo Centro Odontoiatrico. Professionisti del tuo sorriso, ora ancora più vicini a te. E nella nuova sede di San Severino.
7: Direttore sanitario, dottor Ippolito Riccardo, iscritto all'Ordine dei Medici di Ancona.
8: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
9: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
8: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
10: Stasera pizza? Che dici?
11: Sì, dai! Chiama Il Segreto di Pulcinella. Fanno una pizza napoletana davvero eccellente, riconosciuta dalla guida Gambero Rosso come una delle migliori pizzerie d'Italia. E dal martedì al giovedì, sconto del 20% sull'asporto prenotato entro le 19.
10: Perfetto, dove si trova?
11: In via Bologna 53 a Montecosaro.
10: Prenoto subito 0733 199 2118.
12: Sono le 21 e 4 minuti.

Rompere le abitudini non significa cancellare, ma sostituire. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

Il tuo sito impiega 10 secondi a caricarsi? Clienti chiedono tutto e vanno dai concorrenti? Cubocom risolve tutto. Nuovo sito web professionale, responsive per tutte le piattaforme.

0: locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: Stai cercando un'auto usata che sembri appena uscita dalla fabbrica? Scopri l'usato Ford Approved. Controllato, certificato e l'unico con valore futuro garantito. Da Eusebi troverai Puma e Focus di ogni colore, motore e allestimento. Tutte con un unico proprietario e con la possibilità di acquistarle con Idea Ford al microtasso 4,95%. E se ne approfitti ora, il passaggio di proprietà te lo regaliamo noi. Cosa aspetti? Passa a trovarci a Pesaro, Fano, Ancona e nella nuovissima sede di Civitanova Marche. Eusebi, esperti in mobilità.

Sei giù di tono. Senti che emotivamente ti stai rendendo la vita più difficile. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio & Soul. Musica di classe.

Il tuo sito non appare su Google? Perdi clienti che trovano solo i concorrenti? Cubocom risolve tutto. Nuovo sito web professionale, responsive per tutte le piattaforme, a partire da €298. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace. Chiama ora lo 0733 81 66 22. 0733 81 66 22 o visita cubocom.it. Non perdere questa occasione. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace.

Sii costante, tollerante e deciso. Non demoralizzarti, cambia abitudini. Come noi, diversi per scelta. Skyline Radio & Soul. Musica di classe.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Quando la musica inizia non esiste nient'altro. Dimentichi il mondo, le sue preoccupazioni e ti lasci travolgere dal turbine di note che sale in cielo.
1: Skyline, Radio and Soul.

Cos'è la forza dell'abitudine? È il contrario della sorpresa, l'opposto dell'istinto, la negazione della passione. Ma tu puoi scegliere. Come facciamo noi? Diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe. Hey baby.

0: Penso che la musica contenga libertà, più di qualsiasi altra arte. Non si limita solo alla riproduzione della natura, ma ai legami misteriosi tra essa e l'immaginazione. Claude Debussy.
1: Skyline, Radio and Soul.

Sei stanco di essere bloccato con la solita vecchia routine? La nostra radio ti dà il potere di scegliere ed elevare le tue opzioni con facilità. Prova la libertà di creare il tuo destino e raggiungere nuove altezze. Non accontentarti di meno. Resta sempre con noi, perché noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

La musica di classe è in onda solo su. Skyline. Radio and Soul.

0: Non esiste nessuno a cui piaccia la solitudine. È solo che odio le delusioni. Perciò, alza il volume.
1: Skyline, Radio and Soul.

dannosi, come bere, fumare, mangiarsi le unghie. Non farti trascinare. Cambia abitudini. Ci siamo noi, diversi per scelta. Skyline Radio & Soul. Musica di classe.

Bastano piccoli cambiamenti per rompere gli schemi. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: La musica è la mia via di fuga. Ogni nota mi apporta un battito cardiaco.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Per sua natura la musica non può spiegare niente, non le emozioni, né i sentimenti, né i fenomeni della natura. Essa non spiega che se stessa. Igor Stravinsky.
1: Skyline, Radio and Soul.

Tutti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's. Eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radiolinea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radiolinea numero 1, Skyline, Radio 70 80 90, a fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.